0: mi che so giù è come lo cusa la so
1: faccia non si può dire.
2: Woke up on Sunday morning.